Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, il tuo è troppo bello.
2: Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio. Búscanos en tu dial.
3: Confieso que me gusta un veranito con el sol, una orilla llena de conchas y calor, inspirarme con la brisa marinera. Dieran para mí solo un millón, o que me traigan caviar a mi salón.